0: Repifalino.
1: Repifalino tutto.
0: Sì, mi era non aranze sos. Ma in fe?
2: Tapa cave.
0: Au fe?
2: No, tapa.
0: Tapa chi sia? Bola et sai, ah? Dai bola tsmia letro la tsiam fals. Nam sif kai mo fa. Ni fa presa tsika fotsa no am fals. Sasa ne, ah?